Per un uomo che si ama si fa tutto, si va fino in capo al mondo. E malgrado la distanza.

Sono quest'anno come un pallone, tiro diretto e che bell'effetto al mio cuore. Serenata coi soldi, cravatte, vestiti, dei fiori.

forte al sole, questo sole che sembra vicino. Serenella, io voglio un bambino. Nei nostri giorni di primavera penseremo come una canzone. Serenella, ti porto al mare.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
10: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mei immobiliare salsese @libero.it.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
3: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
5: Sceriffe, net mette ste chi bei mi con ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma da 5 che da che il pan?
7: Ma no, da 5? E che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e il turti seledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, del fornello delle parole è dato un po' tutto, e me mattina per subito andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
8: Why are you keeping me at a distance?
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
3: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
2: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Ciao a tutti, abbassiamo la musica, buongiorno a tutti. Questa notte, almeno qui da noi, due gocce, niente di speciale, ma tuoni che sembrava la guerra in Ucraina e sembrava purtroppo la guerra in Medio Oriente. Tuoni, tuoni a non finire. Veramente si può dire un temporale secco, non è piovuto proprio due gocce. Abbiamo un'altra cosa che vado ad anticipare, questo lo dico a beneficio di tutti coloro che mi leggono tutti i giorni sulla mia pagina Facebook. Non c'è linea ADSL, perciò così pure da Diletta, non l'hanno ancora data, ma già fatto la dedica e la richiesta con il cellulare, la cellulite, ma non riesce a sentire la radio, perché non essendoci la linea ADSL, la radio a comando vocale non funziona. Insomma, la tecnologia sarà poi bella, ma a tanti tanti punti deboli, diciamolo. Abbiamo invece Diletta sempre precisa, che mi ha dato il numero dell'otto, il numero dell'otto estratto per ieri, il 19. 19, nessun vincitore, 37, 85, 84, 6, il 3, ma non il 19, perciò vado immediatamente ad archiviare anche questa puntata del Ola va, Ola spacca. Abbiamo anche un altro appuntamento, quello con i giochi. Guardiamo se io vedo le due segreterie telefoniche che mi fanno l'occhiolino, vedo gli SMS che mi chiamano, mi dicono ci siamo, ma li ascolteremo poi dopo se ci sono dei vincitori per i vari giochi. Guardiamo se Enrica è andata al posto giusto per trovare la risposta giusta. Per dov'era la famosissima Quanti Gelati? In prima persona vi dico quanti gelati ho mangiato alla gelateria Paini, Coloretti, Coloretti, Paini. Quanti gelati. Allora a voi dirmi però dove era questa gelateria. Voi salsesi avete, e lo diciamo a beneficio di Enrica, 10 punti, vuol dire da 10 giorni ho messo lì alle corde la grande amica Enrica. Non è facile, perché è bravissima, con tanti aiuti, tanti appunti, che è difficile scappare. Ed abbiamo invece per Fidenza. Sapete dirmi voi fidentini, fino al 1950 Via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi. A voi dirmi quali sono questi due modi. Vi ricordate? No, almeno fino ad ora. Non parliamo poi del rumore, ci vuole sempre tanto orecchio. Uè, non l'avete, diciamolo esplicitamente, non avete orecchio per sfuggirvi questa bella canzone che vi faccio ascoltare un po', l'inizio, le poche, le otto battute iniziali.

Ed andiamo con il rumore. Assurde le risposte che mi vengono da, posso dirlo, assurde. Vi si dice che è una moltitudine di persone, che hanno già fatto quel rumore. E lo faranno nel corso anche più volte, nel corso della giornata, per dirvi ancora, queste sono le due, i due aiuti più grandi che io vi ho dato senza che voi me lo chiedete. Perciò non mi avete chiesto niente, però io ve li ho dati. Un buon 10% l'ha già fatto, lo farà nel corso della giornata. Tutti i giorni e lo fa d'obbligo. Una certa categoria di persone lo fa d'obbligo. Un'altra certa categoria che io giudico un altro 20-30% di persone lo fa occasionalmente in certi periodi. Perciò di più non so cosa dirvi. Sentiamo il rumore quando poi mi si dice lo spazzacamino, mi si dice chiudere un catenaccio. Non è una risposta molto sensata. Possiamo dire la verità, non è una risposta inerente agli aiuti che vi do.

0: Notizie Flash.
1: Notizie Flash.
0: Notizie Flash.
2: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, è per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radio montecanate@gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo una gattina bella, bella, è sulla mia pagina Facebook. Guardate, è bellissima, ha urgentemente bisogno di trovare diciamo una casa. La proprietaria meravigliosa, stupenda, dovrà andare in Marocco, suo paese natale, e non può, logicamente, tutti lo sapete, portare la gattina, a un anno circa. È bellissima, è vaccinata, svermata, è, diciamo, è spulciata, è, si dice spulciata, se no l'ho inventata io, insomma. Questa gattina, guardatela sulla mia pagina Facebook, fate un regalo a questa proprietaria, che sia in buone mani. 347 03 61 628, mi raccomando, facciamo vedere che c'è umanità a questo mondo, anche se mi devo ricredere tutti i minuti guardando i redazionali televisivi. Abbiamo invece il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre, perciò il prossimo appuntamento il 26 luglio, per informazioni e prenotazioni 339 20 03 835. Mercatino dell'antiquariato, ed ricordiamo Calicanthus, piante e fiori, come ben sapete tutto il periodo estivo è chiuso la domenica pomeriggio, stamattina è aperto logicamente, ed dopo chiusura, chiusura per meritato riposo. Andate da Calicanthus, piante e fiori, salutatemela, e il pensiero del giorno, fatevi installare la app canatina, ascoltate la radio a comando vocale, sono tante le cose che potete fare da Calicanthus. La vita va goduta, perché non sai mai cosa può succedere domani.

0: Eccomi, buongiorno.
1: Ciao Silvana, buongiorno. Ascolta, i tuoni c'erano lì a Firenze
0: Io li
1: stanotte?
0: sentivo un po' da lontano,
1: Ah,
0: probabilmente
1: allora,
0: perché è zona chiara,
1: erano i miei, erano i miei. Mamma
0: però
1: mia.
0: sì, qualcosa si è sentito, ma
1: Mamma.
0: però stamattina non c'era bagnato, quindi non...
1: No, ma due gocce anche qui. Ma set me dis in dialetto,
0: Del Ghegi,
1: del
0: allora
1: Ghegi.
0: sì, erano i tuoi.
1: Erano i miei, va bene, dai. Non erano con missili,
0: No, ma
1: nel
0: magari
1: modo.
0: io dormivo e non lo so, però li sentivo da
1: Mamma
0: lontano,
1: mia.
0: cos'era, verso il
1: Sì,
0: mattino, no? Cioè,
1: sì, sì,
0: cos'erano?
1: sì, sì. Ma no, qui ha cominciato da ieri sera
0: No,
1: alle
0: allora no, più
1: 10,
0: tardi.
1: 10 e mezza.
0: No,
1: Comunque.
0: no, no, no, no. Allora qui sono arrivati tardi i tuoi. Sono arrivati tardi, poi un po' un eco, ma io sentivo, cioè sì, li ho sentiti, però non così potenti, forse chi
1: No,
0: lo sa, boh.
1: mamma mia, qua
0: Davvero?
1: sembrava l'Ucraina.
0: Ma dai.
1: Veramente, avevo il gattino che
0: Che
1: ho
0: hanno
1: preso un
0: paura, sì.
1: trovatello, poveretto, non lo tiravi fuori dal sotto il letto.
0: Ma dai. Poverini, ma anche i cani, sì, con i tuoni bisogna stare attenti perché scappano, va bene che voi l'avete in casa, quindi. Però cosa avete preso? Un micettino?
1: Bicettino, sì.
0: Un
1: Bel, bel.
0: maschietto?
1: È una femminuccia.
0: Ah, non
1: Bella, bella.
0: potete star senza neanche
1: Tre
0: voi, insomma.
1: mesi, tre mesi,
0: Dai!
1: tre mesi.
0: Che
1: Trovatella,
0: colore
1: bianca e macchie nere.
0: è? Ah, carica. Beh, insomma. Adesso
1: E
0: allora ne avete.
1: ha un particolare, gli manca la coda,
0: Ma
1: così
0: dai.
1: evita di lasciare la coda in mezzo alla porta.
0: Da boh, ma dai. Ma
1: Sì,
0: sì, poi
1: è
0: vuol
1: nata
0: dire
1: così.
0: anzi.
1: È
0: Ma
1: nata
0: dai.
1: con manca al proprio la coda e l'ha detto svegliare.
0: Completamente.
1: Sì, svegliare, nascono così.
0: Ma sì, ma fanno anche senso. Infatti, se poi se sta bene. Come si chiama? L'avete chiamato un nome?
1: L'ha chiamata Milli Carlucci.
0: Vabbè, dai, animalisti fino all'osso noi. Ma allora niente, andiamo con le notizie del giorno. Allora c'è un dibattito, scusatemi un attimo, sul fine vita. Ci sono molte perplessità, insomma, qui sono intervenuti in tanti, vescovi, sindaci, amministratori. E De Pascale dice che invece è una norma che nasce dal rispetto, quindi insomma questo suicidio medicalmente assistito, insomma, sta facendo molto parlare, per cui insomma c'è una grossa divisione. Poi in Piazzale Maestri, ennesima rissa a bottigliate, caos completo, e un cinquantenne è stato colpito, ma trasportato all'ospedale maggiore in gravi condizioni. Quindi insomma questo qui si vede che ha beccato una bottigliata in testa e continuano ormai qui tutto un far west a Parma e non solo. Poi sono state controllate tutte le piscine a Parma per via di tutte le tragedie che sono successe in questi mesi, bocchettoni, grate, mica grate, cuffie, insomma a Parma tutte le piscine sono a norma, quindi qua si può andare tranquilli perché insomma per il momento sono tutte a posto. E un altro fatto di nera, un tipo, un 26enne, pluripregiudicato, origine senegalese, ha tentato di fuggire con la refurtiva, aveva rubato 200 euro di merce che aveva poi nascosto in uno zaino e questo qui è stato rincorso, però quando i vigilanti se lo hanno raggiunto, questo qui si è aggrediti, li ha picchiati, insomma un caos anche qui in via Mazzini. E alla fine questo 26enne, visto che era recidivo, che aveva già altri reati, è stato arrestato. Poi Parma piange la scomparsa di Giancarlo Notari, 79 anni, era un autentico mago dei piedi, aveva curato tanti parmigiani ma anche tanti calciatori, perché era veramente un espertissimo insomma, in questo settore. Poi praticamente un altro incendio invece, ieri a Parma, un furgone è stato avvolto da un incendio, da un rogo in via Toscana, anche qui non si sa le cause, sono intervenuti i vigili del fuoco, hanno spento il rogo, hanno messo in sicurezza questo mezzo, probabilmente si è trattato di un, non di dolo, ma di una causa così accidentale, probabilmente forse un cortocircuito o partito dal motore. Poi c'è stata una nuova violenza in carcere con alcuni detenuti che hanno aggredito le guardie penitenziarie, insomma anche qui in via Borola continuano insomma le aggressioni in questo carcere, anche questa è una piaga. Poi a Sorbolo Mezzani invece un operaio che stava lavorando su un ponteggio è precipitato da 2,5 metri, è stato soccorso immediatamente e questo 60enne però è in gravi condizioni ed è stato portato all'ospedale maggiore anche se non sarebbe in pericolo di vita. A Salsi invece paura in Viale Matteotti in quanto un 51enne è stato trovato a terra insanguinato, insomma con traumi, e praticamente poveretto questo qui non era più riuscito a rialzarsi, è stato soccorso e pare comunque che si sia ferito con un infortunio domestico con una vetrata, probabilmente si è infranta, lo ha colpito, insomma per fortuna è stato soccorso in tempo, altrimenti insomma rischiava di morire dissanguato. Un altro incendio ieri pauroso è scoppiato in un fienile a Bastelli in strada Granella, anche qui sono andate in fumo centinaia di rotoballe, sul posto sono intervenute 2 squadre di vigili del fuoco e insomma si vedeva da lontano questa colonna di fumo e hanno fatto fatica insomma, perché come sappiamo le rotoballe di fieno non bisogna lasciarle cioè praticamente esaurire da sole perché altrimenti non se ne fa nulla. Poi chiaramente c'è il lavoro per smassarle, insomma una notte di grande passione per i nostri vigili del fuoco, poveretti che sono sempre presenti ovunque. Poi ricordiamo invece sempre a Fidenza che lo IAT, l'ufficio turistico che per tanti anni ha avuto sede a Casa Cremonini, proprio lì nella piazza del Duomo, ha traslocato nella loggia urbana di Piazza Repubblica, ossia nel piazzale della stazione. È quella struttura dove c'era l'ex edicola e che rischiava di rimanere chiusa, abbandonata, insomma, e che non servisse a nulla. Per cui è stato spostato all'ufficio turistico in questa ex edicola. Adesso bisogna vedere se sarà comodo per i pellegrini che arrivano in Piazza Duomo, perché la sede dell'Associazione delle Vie Francigene Europea è rimasta là a Casa Cremonini. L'ufficio turistico ha sloggiato, per gioco di parole, nella loggia, quindi bisogna vedere poi insomma se i pellegrini andranno in Piazza Duomo, poi dovranno tornare in Piazza delle Stazioni, insomma se sarà un po' comodo o meno. C'è poi la testimonianza della poetessa fidentina di adozione Bemunos, venezuelana, che ha un anno da un mese dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, ha fatto il punto sulla situazione, dice che loro sono costantemente in contatto, però è emergenza su tutti i fronti, è un'apocalisse, perché dice che insomma adesso poi cominciano anche le piogge monsoniche, quindi occorrono anche le tende, tanti bambini non si trovano, altri rimasti orfani, insomma c'è una mobilitazione generale, anche se dice che il popolo non è aiutato assolutamente dal governo, ma è la popolazione stessa che si è rimboccata le maniche e che continua a scavare anche a mani nude. E ha detto che un suo amico addirittura a forza di scavare ha perso tutte le unghie, insomma, quindi una situazione drammatica. Oggi c'è una colletta in tutte le chiese della Caritas per aiutare il popolo venezuelano e poi si moltiplicano anche tante altre iniziative, insomma. E invece, sempre a Fidenza, c'è una novità per i centri estivi per i ragazzi, partiranno da domani, poi per alcune settimane, sono organizzati in collaborazione con 2 associazioni, quindi insomma collaboreranno per rendere piacevoli le giornate dei bambini e dei ragazzi che sono ancora in vacanza. Per oggi è tutto, vi auguro una buona domenica e un caro saluto.
1: Grazie Silvana, grazie infinite. Val di Susa, abbiamo visto cose terrificanti ieri sera, terrificanti, non è possibile. No, io ammetto qualsiasi tipo di protesta, l'ammetto, ma non a quel modo. Pensate che un 50 poliziotti sono stati malmenati, picchiati, mandati all'ospedale. Questo non è civiltà. È chiuso un tratto dall'autostrada A32, si va a parlare anche numerosi, si va a dimostrare nelle sedi giuste, ma non, ripeto, a questo. livello nel modo più assoluto. Intanto avete visto la morte di Packer, video mostra con chiarezza il sangue, ma attenzione, c'è contrasto fra i due legali, quelli degli agenti e quelli della famiglia, che sono, ripeto, di una gentilezza squisita, l'abbiamo visto ieri sera, che contestano appunto gli agenti, che era caduto e il sangue l'ha perso nella caduta, mentre era in, diciamo, in pieno delirio, ed invece i legali, gli altri legali, dicono che è stato schiacciato una parte del collo e ha portato poi il sangue alla, diciamo, al polmone, e da lì, ripeto, poi la morte. Vedremo, insomma, come la c'è tempo. Intanto i legali degli agenti, appunto, di Fakir, si è ferito alla nuca, perciò non c'entrano nulla gli agenti, è tutto da vedere. Il sindaco di Bologna denuncia le minacce, altri i leoni coglioni dei social, che il sindaco Lepore ha preso posizione in questo caso, ed logicamente, parlando che era sotto l'assistenza della, diciamo, della sanità mentale di Bologna, ha detto alcune parole che molti le hanno forse o frainteso o non capiscono. Quello che la gente dice in questo caso, purtroppo, ed da lì le minacce anche di morte. Turista disperso ancora nel lago di Como, si tuffa per aiutare il figlio in difficoltà, ma poi non riesce più a riemergere nelle acque di Menaggio. Un turista olandese, 45 anni, l'uomo era su un'imbarcazione con altri due figli quando l'ha visto 16enne in difficoltà, si è tuffato, la barca però si è allontanata a causa della corrente, il ragazzo è stato salvato da un'altra persona, ma lui non è più riemerso. Cose, il lago di Como quest'anno è un killer per molti. Ed abbiamo invece il nostro appuntamento del 26, oggi è oggi, come ben sapete, è domenica 26 luglio, ed è Santa Anna e Gioacchino. Anna e Gioacchino, i genitori del nostro Gesù, San Simone Aiolfi, Anna e Gioacchino. I nati oggi sono, e Simone Aiolfi anche, il grande Simone, i nati oggi hanno una personalità forte e decisa, che permette loro di capire a fondo il mondo che li circonda. Ogni parola o comando che parte dalla loro questione personale è certamente molto persuasiva, perciò godono della stima di chi li circonda. Nella vita dichiareranno sempre con successo quello che sono le loro idee esplicite, che li rendono molto vicine al lavoro che fanno e anche ai loro collaboratori, dipendenti o familiari che siano. Saranno sempre animati da una grande determinazione per mantenere un buon equilibrio. È poi assolutamente fondamentale per loro la stabilità, un rapporto affettivo con alcuni amici fidati. I pregi dei nati oggi: è molto dinamico e molto influente. I difetti: è provocatore e ostinato in tutto. come sarà il tempo oggi? Avremo una domenica all'insegna della irregolarità con locali rovesci di breve durata tra mattino e parte del pomeriggio, ma più intensi saranno in Appennino. A seguire probabilmente ci sarà una schiarita nel corso della serata.

0: domenica dato il giorno.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
3: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Cuore matto che ti seguo ancora.
3: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
5: Che ti vuole bene.
3: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita diretta.

0: direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
1: Ed abbiamo il primo brano di oggi, ancora lo ripeto agli amici ascoltatori della radio che seguono anche la mia pagina Facebook. Purtroppo questo problema ce l'abbiamo in tanti, anche a Fidenza, Diletta per esempio non ha accesso da alcuni giorni, qui fortunatamente solo da ieri pomeriggio, forse il temporale di stanotte, non lo so, ma non abbiamo la linea ADSL e perciò non mi è stato possibile stamattina mandarvi il saluto via Facebook e me ne scuso. Abbiamo Diletta che dedica gli auguri di buon onomastico alla mitica Anna di Varano, con una bella canzone, Anna da ricordare. Sono addirittura i nuovi angeli. Non Anna da dimenticare, che è bellissima questa canzone, ma Anna da ricordare. Per te, Anna, da Diletta.

0: Per Anna da ricordare, per Anna da Diletta, che ripeto anche oggi non ha la linea DSL. Mamma mia, la tecnologia com'è vulnerabile. Vi do 2 punti. Chi mi dice Miami, America? Dove abbiamo un server che si chiama Radio Monte Canate. Quante volte lo dico nella prefazione dell'inizio programma? Sapete dirmi, Miami è la capitale di quale stato americano? Sapete che ogni stato 50, ne voleva 51, Trump voleva anche il Canada, ah beh, è vero, voleva anche l'Alaska, il canale di Panama, voleva lo stretto, diciamo la striscia di Gaza. Mamma mia, è un po' ingordo, eh? Non è capitale di nessuno stato. Miami è in Florida, ma non è la capitale della Florida, che come ben sapete è, non ve lo dico, andatela a leggere. Ed abbiamo Pietro, il grande, l'attentissimo ascoltatore. Come sempre, cordiale. Ciao Vittorio, buona domenica a te e a tutto lo staff di Radio Monte Canate, a tutti i tuoi ascoltatori, sempre veramente grandi. Un saluto cordiale lo mando a Roberto Boerio, alla Mirella Di Tabiano, un abbraccio forte forte alla mia cucciolotta con Peppino Gagliardi e il suo settembre. Prima ascoltiamo perché vedo lampeggiare le due segreterie.
1: Ciao Vittorio, scusa per la curiosità, che non mi avevi battezzato poi. Ciao.
0: Ah, l'ho fatto, eh.
2: End the final message.
0: E adesso, Silvana, non ricordo il nome, ma poi l'ho fatto. Ti ricordi che l'ho mandato in onda? Niente, come non detto.
2: Two new messages.
1: Vittorio, sto usando il mandare gatto. Scusa, mi puoi fare occhi azzurri? Mi sei arrivato poco? Per rumore e parlo da tiro. Ciao.
2: Ciao Vittorio, volevo fare una dedica a Silvana, ci metti come saprai di Giorgia, ciao. End the final message.
0: Bene, altra cosa veramente inesiste. Anna, m'hai fatto quella dedica, sì, ieri, perché c'era Liscio, tu sei una lisciomane, molto amante del Liscio, ma logicamente era fuori tempo, perché logicamente poi avremo la richiesta di Claudio. Il ferro destiero, voi pensate se almeno il 10% e in certe occasioni il 30% della popolazione li che stira. Solamente quello. Sono le note di cronaca che dovrebbero farvi riflettere prima di dare una risposta.

0: Bella, bella, bella, Pietro, grazie, grazie, grazie di questa bella, bella proposta. Allora, voi del sabato avete Silvana, avevi sentito, io adesso non ricordo il nome battezzato, ma poi ho mandato in onda la telefonata, la registrazione, l'ho mandata in onda, ti ricordo, ma senz'altro l'hai sentita. Abbiamo adesso un nome al maschile, poi lo faremo eventualmente anche al femminile, di qualsiasi lettera. Avete 4 premi voi del sabato e 30 punti. Avete voi non del sabato 5 punti. Un nome di uomo al maschile che inizia con E. Non mi interessa il numero delle lettere, però che inizi con E. Guardiamo se riusciamo a vincere i 4 premi in palio, c'è anche il salame del gentile dell'amico Giulio Parenti con la sua boutique dei salumi in piazza a Zibello. Ecco, così sentiamo se tutto funziona. Sì, pronto?
1: Pronto, Edmondo.
0: Edmondo,
1: Edmondo.
0: Ed, sì, c'è mica bisogno che me lo scandissi. Edmondo De Amicis, Edmondo De Amicis, pronto? Pronto?
1: Eugenio.
0: Eugenio, per la nostra Nella di Salso, Edmondo e Eugenio. Guardiamo se ci sono altri pretendenti al trono. Edmondo e Eugenio. Allora, dove siamo? Tiro sulla leva. Eccolo qua. Eccolo qui, prendiamo anche questa. Prendiamo anche questa. Sì, poi mandiamo in onda. Eccomi qua. Pronto? Federico, Enrico, Enrico, Enrico come Erika al femminile. Enrico, Erika, Enrico, Erika. Allora, vale un punto. Guardiamo se mangiate la foglia. Vale un punto. Enrica che si è autonominata Enrico Erika. Sapete, ho battezzato qualcosa che ci coinvolge. Attenzione, guardiamo se mangiate il foglione. Coinvolge geograficamente qualcosa che ci coinvolge. Guardiamo se con questa spiegazione riuscite a capirmi. Guardiamo nome che inizia con E, e geograficamente ci coinvolge. Il nome battezzato è Emilio. Il nome battezzato è Emilio. Il nome battezzato è Emilio. Emilio, siamo in Emilia e Romagna. È qualcosa che ci coinvolge geograficamente, era abbastanza appetibile. Sì? Si è svegliato, eh? Si è svegliato e Dio ci salvi. Si è svegliato. Andiamo con la pubblicità.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
3: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

0: un punto, regalo un punto, visto che abbiamo anche, oltre che la Silvana, preparatissima col dialetto, molto molto preparata, abbiamo anche la Erika, la Nella, insomma i dialettomani. Come diciamo in vernacolo, essere pieno, avere una pancia piena d'acqua. Come diciamo in dialetto, mamma mia, suma. E c'è un motivo, è un motivo saggio sempre dei nostri anziani che hanno inventato il dialetto. Eccolo qui, l'ha già capito la Silvana, l'ha già capito, è in Boracè. Non si dice con la pancia piena, su un ben buracè, vuol dire essere piena la pancia di liquidi, liquidi, aver bevuto troppo, insomma, su un buracè. Era facilissimo, e Silvana ha preso in segno la parola dialettale. 20 qua, facilissimo, suma in buracè. Sono pieno di liquidi, non di spaghetti o di lasagne. Ed abbiamo adesso la mamma mia, l'avevo preparata, poi stupidamente l'ho tolta. Veniamo a Claudio.
1: No, new message. Oh, message. Play back. Ciao Vittorio. Volevo fare una dedica a Silvana, ci metti Come saprei di Giorgia, ciao.
0: Allora, l'avevo già preparata e poi stupidamente l'ho cancellata. Allora, abbiamo Giorgia, Come saprei per Claudienne.

0: bella, bella, bella, meravigliosamente interpretata. È una gran bella voce, figlia d'arte, la nostra Giorgia. Vale 3 punti con encomio. Sapete dirmi quale è? Se è cambiato qualcosa, perché questa è una domanda molto retrodatata, molto, magari potrebbe essere battuta. Sapete dirmi qual è stato il papa più longevo da papa di tutti i tempi? Qual è stato il più lungo pontificato della storia? Vale 3 punti con encomio, 3 punti con encomio. No, non chiedetelo a me, nel modo più assoluto. Allora vado logicamente a leggere, è Pio IX, è dal 16 giugno del 46 al 7 febbraio del 78, ha retto il pontificato per ben 32 anni, il nome è Mastei Ferretti, era il nome di quel papa. Che ha diciamo comandato la Chiesa cristiana per ben 32 anni, 32. Ed abbiamo la nostra Nella di Salso Maggiore, a cui mando un saluto. Nella, ciao e grazie di tutto. Sentiamo.
1: Ciao Vittorio, sono l'Anella. Ti auguro buona domenica e ti richiedo Dolce Elisa. Grazie Vittorio.
0: Grazie a te, Nella.
1: Buongiorno Vittorio. Per il rumore ti dico che stai chiedendo la tapparella o aprendo. Comunque le chiedi. Perché al mattino così vanno fuori.
0: Guardano fuori, sì. Aprire e chiudere una tapparella. Anna, prevedo che tu non sarai quella che vince per il rumore e lo meriti, perché sei costante, anche se dici delle cose completamente inesatte da quelle che io ho dato come aiuto. Ed andiamo con Dolce Elisa.

0: Grazie Nella, ed abbiamo ancora, mi spiace per Diletta che non abbia la linea, un numero da battezzare, perciò Emilio, Emilio è un qualcosa che coinvolge geograficamente noi, Emilia, Emilio, Emilia al femminile, romana. Avrei fatto volentieri anche quella al femminile, magari avrei battezzato Emilia, ma facevo un po' di confusione, perciò ho preferito evitarlo. Mentre invece vi dico un numero stavolta che va sempre a 15 numeri, dal 30 compreso al 45 compreso, dovrebbero essere 15 numeri. Guardiamo chi azzecca, sono 4 premi per voi del sabato e 30 punti, sono 5 punti per voi non del sabato. Guardiamo chi azzecca il numero esatto. Numero esatto dal 30 al 45. Eccolo qua, guardiamo. Sì. Pronto? Pronto? Silvana? Pronto? Silvana, io non ho sentito, scusami, non ho sentito il numero, ma neanche voi penso, eh. Pronto?
1: 39.
0: Oh, adesso sì, adesso perfetto, adesso abbiamo sentito perfettamente. Perfettamente in diretta, tutti. 39 per Silvana. Guardiamo se magari vi chiedo se parlate appena un po' più forte col pronto?
1: 36.
0: 36 se sentito perfettamente la nostra Enrica. Perfettamente, ecco, basta mettere un po' di voce, un po' di sprint inviare la telefonata, e penso che per i telefoni sono un po' quello che sono, se pensate che da alcuni giorni attività commerciali lì a Fidenza non hanno la linea per poter interagire. Stamattina anche noi non ho potuto mandare il mio consueto saluto. Sentiamo qual è il numero battezzato, che poi vado con. Eccolo qui, ho azzeccato. Il numero battezzato è il 37. È
1: Il numero
0: 37.
1: battezzato è il 37.
0: 37,
1: Il numero battezzato.
0: eccolo qui. L'abbiamo capito benissimo, basta Vittorio, non rompere le palle. Ed andiamo con per Carlina, Carla, per la Franceschina, per Giovanni, per Vittorio. È una famiglia a dir poco d'eccellenza. Ciao Carla, ciao Carlina, grazie di tutto. Alain Barrière, con questo brano vivrò.

0: Carla, sapete dirmi quale sta? E intanto Anna sarà già a messa. Anna, écoute moi. Allora, anche proprio o non mi vuoi capire o lo fai apposta, dai. Quando io ti do come grande aiuto che una certa categoria di persone, non di lavoratori, categoria, una certa d'obbligo, ti continuo a ripeterlo questo e vedrete quanto è esatto questo aiuto, lo fa questo rumore abitualmente una volta, due, tre al giorno, dipende, dipende da quante volte, dipende dalla sua dipendenza, dipende dalla sua dipendenza. Pensate l'aiuto, perciò categoria, che poi è una categoria di persone molto elevata, nel senso sono in tanti, abbiamo detto un 10% minimamente, ma occasionalmente arrivano anche al 30-35% delle persone, ma come si fa a dire uno che tira su una tapparella? Come si fa a dire uno che stira? Uno che va a pulire un caminetto? Ognuno può dire quello che vuole, però è talmente evidente quel rumore che cerco in tutti i modi per farvi capire e Dio voglia che qualcuno indovini e recepisca i miei messaggi, i miei grandi aiuti e diciamo a risolvere questo quiz che è di una facilità e una banalità enorme. Ricordate sempre, certa categoria, non uno che lo fa d'abitudine, per bisogno, non è una categoria di persone, tira su una tapparella, io lo faccio per bisogno, non sono una categoria di persone che tira sulla tapparella, io non sono una categoria di persone che tira un catenaccio, lo fa no, che tira un cassetto, vous avez compris? Sì, penso che avete compris. Abbiamo, spero, spero tantissimo, voi sì, vedo che vi ho messo con le spalle al muro anche voi. Sapete dirmi qual è stata la guerra che è durata più a lungo? Qual è stata la guerra che è durata più a lungo? Valeva tre punti. La famosa guerra, io lo sapevo questo, dei cent'anni, che ne durò poi in effetti 104, lì, la alta nobiltà inglese, dal 1339 al 1453, la famosissima guerra chiamata comunemente guerra dei cent'anni. E vado, guardiamo se a Sanso c'è niente di nuovo per quello che è la domanda salsese e fidentina. Non ci siamo, adesso vado con la pubblicità e poi ci dedichiamo un ritaglio di tempo per guardare se Silvana mi ha dato un aiutino, il famoso aiutino.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno, che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici, che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50 zona Campore a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi

0: telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte.

La radio ha comando vocale privata, perciò sente divinamente, però non abbiamo ancora la linea ADSL per mandarvi il salutino giornaliero su Facebook. Purtroppo è ancora tutto tace. O stagion primaveril, il duetto delle ciliegie. Abbiamo, tutti lo sapete, come è stato chiamato Fidenza il vecchio albergo Due Spade, completamente rinnovato. Hanno fatto un sacco di lavori, tanti lavori, poi l'hanno riaperto e hanno cambiato il nome. A voi dirmelo. Per Salso Maggiore, chi mi sa dire dove era chiuso da tanti anni? Il famoso Hotel della Ville a Salso, dove ha dormito anche il genero di Mussolini Ciano. Ha dormito in quell'albergo Galeazzo Ciano, chiuso logicamente da alcuni decenni, è chiuso. Ecco Enrica, è facile. È Pavone, sì, chiamato anche il Pavone, dietro proprio al municipio, di ex Pavone. Si chiamava una volta Hotel della Ville dopo. Mentre invece come, che nome hanno dato a l'albergo Due Spade a Salso, a Fidenza? L'albergo Due Spade a Fidenza, intanto do il punto alla Enrica, che va a Porta Salso, è un divario enorme. Enrica, imprendibile ormai Salso, con 27. Allora ho giocato col Topolino, anche loro a Fidenza l'hanno chiamato Hotel della Ville. Hotel della Ville, come era l'Hotel della Ville dietro al municipio di Salso. Nulla succede, voi lo vorrete. Ci sentiamo alle 12.40 con una nuova uscita per Il Rumore di Anna, che adesso è a servire la messa, e poi sentiremo quale sarà l'uscita, quale sarà quella categoria di persone enorme, 10%, ma in certi periodi anche arriva al 30%, anche al 30%, e vedrete quanto d'aiuto sono queste mie parole. Ci sentiamo alle 12.40.

Ripeto, non è una categoria di persone che apre la porta, che accende un interruttore, che accende la luce per andare in casa. Non è una categoria di persone che logicamente mangiano il gelato, i sparlecken il gelato, quelle non sono categorie di persone.

Buongiorno, questo è l'oroscopo di oggi. La mancanza di dolcezza danneggia oggi l'ariete. Il toro ha finalmente la possibilità di esprimersi in pieno. Giornata di lavoro insoddisfacente per il gemello. Per il cancro, una serata difficile. Il leone è troppo autoritario e può perdere un amico. La vergine è oggi di pessimo umore.

0: La bilancia deve stare attenta ad eventuali furti. Serata passionale per lo Scorpione. Al Sagittario può arrivare una telefonata antipatica. Serata piacevole in un periodo teso per il Capricorno. L'Acquario ha una giornata brillante in un periodo formidabile. Serata romantica per un pesce.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio, ma quello che ha fatto Francesco l'ha visto, anche se non vede, e Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
1: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora, grazie.

0: è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
1: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
5: Ma no, ma de 5 che da quel pan?
6: Ma no, de 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
5: Ho bella capito, del fornare delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
4: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
7: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
10: Notizie Flash!
11: Notizie Flash!
12: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo una gattina bella, bella, è sulla mia pagina Facebook, guardate, è bellissima, ha urgentemente bisogno di trovare diciamo una casa. La proprietaria meravigliosa, stupenda, dovrà andare in Marocco, suo paese natale, e non può, logicamente, tutti lo sapete, portare la gattina, a un anno circa, è bellissima, è vaccinata, svermata, diciamo è spulciata, si dice spulciata, se no l'ho inventata io, insomma. Questa gattina, guardatela sulla mia pagina Facebook, fate un regalo a questa proprietaria, che sia in buone mani. 347 03 61 628, mi raccomando, facciamo vedere che c'è umanità a questo mondo, anche se mi devo ricredere tutti i minuti guardando i redazionali televisivi. Abbiamo invece il comune di Borgo Val di Taro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre, perciò il prossimo appuntamento il 26 luglio, per informazioni e prenotazioni 339 20 03 835. Mercatino dell'antiquariato ed ricordiamo Calicanthus, piante e fiori, come ben sapete tutto il periodo estivo è chiuso la domenica pomeriggio, stamattina è aperto logicamente, ed dopo chiusura, chiusura per meritato riposo. Andate da Calicanthus, piante e fiori, salutatemela, e il pensiero del giorno, fatevi installare la app canatina, ascoltate la radio a comando vocale, sono tante le cose che potete fare. Da Calicanthus, la vita va goduta, perché non sai mai cosa può succedere domani.

0: Antonio, buongiorno.
1: Ciao Silvana, buongiorno. Ascolta, i tuoni c'erano lì a Firenze stanotte?
2: Io li sentivo un po' da lontano, probabilmente
1: allora,
2: perché
1: erano i miei, erano i miei. Mamma
2: però
1: mia.
2: Però sì, qualcosa si è sentito, ma mamma. Però stamattina non c'era bagnato, quindi non...
1: No, no, ma due gocce anche qui, ma delle erano i miei. non erano con missili,
2: no, ma nel magari modo... io dormivo e non lo so, però li sentivo da lontano, cos'era verso il mattino,
1: sì,
2: no?
1: Sì, sì, sì, ma no, no, qui ha cominciato da ieri sera alle 10
2: no, allora qui sono arrivati tardi tuoi. Sono arrivati tardi, poi un po' un eco, ma io sentivo, cioè sì, sì, li ho sentiti, però non così potenti, forse no, chi lo sa, boh.
1: Mamma mia, qua
2: davvero?
1: L'Ucraina, veramente, avevo il gattino che,
2: che
1: ho preso
2: paura,
1: un trovatello,
2: sì.
1: Poveretto, non lo tiravi fuori dal sotto il letto.
2: Ma dai, poverini, ma anche i cani, sì, sì, con i tuoni bisogna stare attenti perché scappano. Va bene che voi l'avete in casa, quindi. Però cosa avete preso? Un micettino?
1: Micettino, sì, sì, sì.
2: Maschietto?
1: È una femminuccia.
2: Ah, bella, non potete star senza neanche voi.
1: Tre mesi.
2: Dai!
1: Tre mesi, trovatella.
2: Che colore è?
1: È bianca e macchie nere.
2: Ah, carica. Beh, insomma. Adesso
1: e
2: allora ne
1: e ha un particolare. Gli manca la coda, così evita di lasciare la coda in mezzo alla porta.
2: Da boh, ma dai.
1: Sì,
2: ma
1: sì, sì.
2: Poi
1: è nata così.
2: Anzi.
1: È nata con manca proprio la coda e la
2: completamente.
1: Nascono così.
2: Ma sì, ma fanno anche senso. Infatti, se poi se sta bene. Come si chiama? L'avete chiamato un nome?
1: L'ha chiamata Milli. Milli Carlucci.
2: Va bene, animalisti fino all'osso noi. Ma allora niente, andiamo con le notizie del giorno. Allora c'è un dibattito, scusatemi un attimo, sul fine vita. Ci sono molte perplessità, insomma, qui sono intervenuti in tanti, vescovi, sindaci, amministratori. E De Pascale dice che invece è una norma che nasce dal rispetto. Quindi insomma questo suicidio medicalmente assistito insomma sta facendo molto parlare, per cui insomma c'è una grossa divisione. Poi in Piazzale Maestri, ennesima rissa a bottigliate, caos completo, e un cinquantenne è stato colpito, ma trasportato all'ospedale maggiore in gravi condizioni. Quindi insomma questo qui si vede che ha beccato una bottigliata in testa e continuano ormai qui tutto un far west a Parma e non solo. Poi sono state controllate tutte le piscine a Parma per via di tutte le tragedie che sono successe in questi mesi, bocchettoni, grate, mica grate, cuffie, insomma a Parma tutte le piscine sono a norma, quindi qua si può andare tranquilli perché insomma per il momento sono tutte a posto. E un altro fatto di nera, un tipo, un 26enne, pluripregiudicato, origine senegalese, ha tentato di fuggire con la refurtiva, aveva rubato 200 euro di merce che aveva poi nascosto in uno zaino, e questo qui è stato rincorso, però quando i vigilanti se lo hanno raggiunto, questo qui si è aggrediti, li ha picchiati, insomma un caos anche qui in via Mazzini, e alla fine questo 26enne, visto che era recidivo, che aveva già altri reati, è stato arrestato. Poi Parma piange la scomparsa di Giancarlo Notari, 79 anni, era un autentico mago dei piedi, aveva curato tanti parmigiani ma anche tanti calciatori, perché era veramente un espertissimo insomma, in questo settore. Poi praticamente un altro incendio invece, ieri a Parma, un furgone è stato avvolto da un incendio, da un rogo in via Toscana. Anche qui non si sa le cause, sono intervenuti i vigili del fuoco, hanno spento il rogo, hanno messo in sicurezza questo mezzo, probabilmente si è trattato di un non di dolo ma di una causa così accidentale, probabilmente forse un cortocircuito, ho partito dal motore. Poi c'è stata una nuova violenza in carcere con alcuni detenuti che hanno aggredito le guardie penitenziarie, insomma anche qui in via Borola continuano insomma le aggressioni in questo carcere, anche questa è una piaga. Poi a Sorbolo Mezzani invece un operaio che stava lavorando su un ponteggio è precipitato da 2,5 metri, è stato soccorso immediatamente e questo 60enne però è in gravi condizioni ed è stato portato all'ospedale maggiore anche se non sarebbe in pericolo di vita. A Salsi invece paura in Viale Matteotti in quanto un 51enne è stato trovato a terra insanguinato, insomma con traumi, e praticamente poveretto questo qui non era più riuscito a rialzarsi, è stato soccorso e pare comunque che si sia ferito con un infortunio domestico con una vetrata, probabilmente si è infranta, lo ha colpito, insomma per fortuna è stato soccorso in tempo, altrimenti insomma rischiava di morire dissanguato. Un altro incendio, ieri pauroso, è scoppiato in un fienile a Bastelli, in strada Granella, anche qui sono andate in fumo centinaia di rotoballe, sul posto sono intervenute 2 squadre di vigili del fuoco e insomma si vedeva da lontano questa colonna di fumo e hanno fatto fatica, insomma, perché come sappiamo le rotoballe di fieno non bisogna lasciarle praticamente esaurire da sole, perché altrimenti non se ne fa nulla. Poi chiaramente c'è il lavoro per smassarle, insomma una notte di grande passione per i nostri vigili del fuoco, poveretti, che sono sempre presenti ovunque. Poi ricordiamo invece sempre a Fidenza che lo IAT, l'ufficio turistico che per tanti anni ha avuto sede a Casa Cremonini, proprio lì nella piazza del Duomo, ha traslocato nella loggia urbana di Piazza Repubblica, ossia nel piazzale della stazione. È quella struttura dove c'era l'ex edicola e che rischiava di rimanere chiusa, abbandonata, insomma, e che non servisse a nulla. Per cui è stato spostato all'ufficio turistico in questa ex edicola. Adesso bisogna vedere se sarà comodo per i pellegrini che arrivano in Piazza Duomo, perché la sede dell'Associazione delle Vie Francigene Europea è rimasta là a Casa Cremonini. L'ufficio turistico ha sloggiato, per gioco di parole, nella loggia, quindi bisogna vedere poi insomma se i pellegrini andranno in Piazza Duomo, poi dovranno tornare in Piazza delle Stazioni, insomma se sarà un po' comodo o meno. C'è poi la testimonianza della poetessa fidentina di adozione Bemunos, venezuelana, che ha un anno, da un mese dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, ha fatto il punto sulla situazione, dice che loro sono costantemente in contatto, però è emergenza su tutti i fronti, è un'apocalisse, perché dice che insomma adesso poi cominciano anche le piogge monsoniche, quindi occorrono anche le tende, tanti bambini non si trovano, altri rimasti orfani, insomma c'è una mobilitazione generale, anche se dice che il popolo non è aiutato assolutamente dal governo, ma è la popolazione stessa che si è rimboccata le maniche e che continua a scavare anche a mani nude, e ha detto che un suo amico addirittura a forza di scavare ha perso tutte le unghie, insomma, quindi una situazione drammatica. Oggi c'è una colletta in tutte le chiese della Caritas per aiutare il popolo venezuelano e poi si moltiplicano anche tante altre iniziative, insomma. E invece, sempre a Fidenza, c'è una novità per i centri estivi per i ragazzi, partiranno da domani, poi per alcune settimane, sono organizzati in collaborazione con 2 associazioni, quindi insomma collaboreranno per rendere piacevoli le giornate dei bambini e dei ragazzi che sono ancora in vacanza. Per oggi è tutto, vi auguro una buona domenica e un caro saluto.
1: Grazie Silvana, grazie infinite. Val di Susa, abbiamo visto cose terrificanti ieri sera, terrificanti, non è possibile. No, io ammetto qualsiasi tipo di protesta, l'ammetto, ma non a quel modo. Pensate che un 50 poliziotti sono stati malmenati, picchiati, mandati all'ospedale. Questo non è civiltà. È chiuso un tratto dall'autostrada A32, si va a parlare anche numerosi, si va a dimostrare nelle sedi giuste, ma non, ripeto, a questo livello, nel modo più assoluto. Intanto avete visto la morte di Fakir, video mostra con chiarezza il sangue, ma attenzione, c'è contrasto fra i due legali, quelli degli agenti e quelli della famiglia, che sono, ripeto, di una gentilezza squisita, l'abbiamo visto ieri sera, che contestano appunto gli agenti, che era caduto e il sangue l'ha perso nella caduta, mentre era in, diciamo, in pieno delirio, ed invece i legali, gli altri legali, dicono che è stato schiacciato una parte del collo e ha portato poi il sangue alla, diciamo, al polmone, e da lì, ripeto, poi la morte. Vedremo, insomma, come la, c'è tempo. Intanto i legali degli agenti, appunto, di Fakir, si è ferito alla nuca, perciò non c'entrano nulla gli agenti, è tutto da vedere. Il sindaco di Bologna denuncia le minacce, altri i leoni coglioni dei social, che il sindaco Lepore ha preso posizione in questo caso, ed logicamente, parlando, che era sotto l'assistenza della, diciamo, della sanità mentale di Bologna, ha detto alcune parole che molti le hanno forse o frainteso o non capiscono quello che la gente dice in questo caso, purtroppo, ed da lì le minacce anche di morte. Turista disperso ancora nel lago di Como, si tuffa per aiutare il figlio in difficoltà, ma poi non riesce più a riemergere nelle acque di Menaggio. Un turista olandese, 45 anni, l'uomo era su un'imbarcazione con altri due figli quando l'ha visto, 16enne in difficoltà, si è tuffato, la barca però si è allontanata a causa della corrente, il ragazzo è stato salvato da un'altra persona, ma lui non è più riemerso. Cose, il lago di Como quest'anno è un killer per molti. Ed abbiamo invece il nostro appuntamento del 26, oggi, oggi come ben sapete è domenica 26 luglio, ed è Santa Anna e Gioacchino. Anna e Gioacchino, i genitori del nostro Gesù, San Simone Aiolfi, Anna e Gioacchino. I nati oggi sono, e Simone Aiolfi anche, il grande Simone, i nati oggi hanno una personalità forte e decisa, che permette loro di capire a fondo il mondo che li circonda. Ogni parola o comando che parte dalla loro questione personale è certamente molto persuasiva, perciò godono della stima di chi li circonda. Nella vita dichiareranno sempre con successo quello che sono le loro idee esplicite, che li rendono molto vicine al lavoro che fanno e anche ai loro collaboratori, dipendenti o familiari che siano. Saranno sempre animati da una grande determinazione per mantenere un buon equilibrio. È poi assolutamente fondamentale per loro la stabilità, un rapporto affettivo con alcuni amici fidati. I pregi dei nati oggi: è molto dinamico e molto influente. I difetti: è provocatore e ostinato in tutto. Come sarà il tempo oggi? Avremo una domenica all'insegna della irregolarità con locali rovesci di breve durata tra mattino e parte del pomeriggio, ma più intensi saranno in Appennino a seguire. Probabilmente ci sarà una schiarita nel corso della serata. Zero termico a 3900 metri, con temperature minime più 19, massime più 28, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecadate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti una buona domenica dato il giorno.
0: Notizie flash.
3: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS. O 5 o 10 euro dal telefono di casa.
4: Non è solo musica, è un'emozione blu.
5: Le grandi emozioni che ti dà Radio Montecanate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
1: Cuore matto che ti segue ancora. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti. Una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sanso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

0: Allora è pronta, signorina?
1: Sì, maestro.
0: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
2: Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
1: Mi scusi.
2: Sol si fa.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché, allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. Forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
2: A Firenze, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

chissà cosa può inventare per un viaggio insieme a me. Due biglietti da comprare per andare in Tunisia. Che vacanze di Natale.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura.
2: Monte Canale. Pubblicità su misura.
3: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
5: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
6: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

L'amore è uno stato mentale, direi quasi confusionale. Non è una lotta tra il bene e il male, è una faccenda molto più banale.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Volare.
0: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

Buongiorno, questo è l'oroscopo di oggi. La mancanza di dolcezza danneggia oggi l'ariete. Il toro ha finalmente la possibilità di esprimersi in pieno. Giornata di lavoro insoddisfacente per il gemello. Per il cancro, una serata difficile. Il leone è troppo autoritario e può perdere un amico. La vergine è oggi di pessimo umore.

0: La bilancia deve stare attenta ad eventuali furti. Serata passionale per lo Scorpione. Al Sagittario può arrivare una telefonata antipatica. Serata piacevole in un periodo teso per il Capricorno. L'acquario ha una giornata brillante in un periodo formidabile. Serata romantica per un pesce.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oi, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: E qua, ecco, c'era il filo che mi tirava giù lo slider. Ciao a tutti, buongiorno, buon appetito, data l'ora, buon tutto a tutti voi che mi state seguendo, mi auguro, con tanta, tanta attenzione. Abbiamo l'appuntamento del domenica, grosso appuntamento con il Liscio Folk. Fate le vostre richieste, vedo già una segreteria che lampeggia, vedo già qualche messaggio in SMS, saranno senz'altro richieste di Liscio ed esaudirò tutti. Poi la mia grossa, enorme, anzi direi enorme curiosità è quella di poter chiedere, ecco, Anna può intervenire se vuoi, può intervenire in diretta. Stamattina eri a messa quando ho espresso questo mio desiderio. Tu chi tira su, faccio l'ultima tua uscita, è simpaticissima, è veramente sì. È uno che tira su e giù una tapparella o un catenaccio. In quale categoria di persone la metti? Anna, sei in ascolto? Sei in ascolto, dammi, però parliamo uno alla volta. Mi dai la tua risposta, poi io ti dico come la penso, va bene? Io sono curioso per natura, di curius mena cumete, che vuol dire la cometa, chi non lo sapesse. Quale categoria di persone mettiamo? Uno che tira su e giù una tapparella. Anna, non deludermi, sii esplicita e rispondimi. Oppure uno che apre o chiude un catenaccio. Quale? A tutti voi, Silvana, no, la Tina non c'è, la nostra, la Nella. Eccolo qui, sentiamo, l'Anna mi dice subito qual è la categoria. Sì? Pronto?
1: Io?
0: Dimmi, dimmi.
1: Io ho detto che tira giù una tapparella
0: Per togliere il sole.
1: Anche per vedere la fuori della finestra, lo tira giù.
0: Ascolta, tu a quale categoria di persone metti quella persona lì che tira su e giù la tapparella?
1: Il primo che si alza al mattino. Le persone che si alzano presto al mattino e al pomeriggio fanno
0: va bene, sì, non ci siamo. Bene. Grazie Anna, sei stata esplicita, chiara, chiara come l'acqua di Melbourne. Non capisci. Sai cosa sono le categorie di persone? Sì. Vabbè, lasciamo stare. Lasciamo stare, ninsota a me prima. Voi c'è qualcuno che no, non ci sarà nessuno. In quale categoria di persone mettiamo uno che tira su o giù una tapparella? Quale categoria di persone? Uno che chiude o apre un catenaccio? Siamo obiettivi, sapete almeno quali sono le varie categorie di persone, quella che andiamo alla ricerca, sono in tanti, veramente in tanti, io ho calcolato un 10% che lo fanno d'obbligo, quella categoria di persone, Anna, ascoltami bene, il 10% lo fanno d'obbligo e in certi periodi dell'anno se ne aggiungono almeno un altro 20%, perciò arriviamo a 30%, che sono molti, molti, un 30%, cioè 30 su 100 fanno quel rumore, ma direi anche 35. Io ho dato la mia versione, voi date la vostra. Grazie Anna per essere stata così esplicita nella risposta, ti ringrazio veramente come sempre tanto, e anch'io, come ha fatto Diletta questa mattina, Anna e Gioacchino, il papà e la mamma di Gesù Cristo, oggi è l'onomastico, perciò anche Anna è onomastico. Vado a completare, vado a Enrica, con le spalle al muro, 10 punti per Enrica, 10, che stamattina ha saputo dove era l'hotel della Ville a Salso, è ex Pavone, mi ha detto anche ex Pavone, perciò ha addirittura perfezionato la domanda, ma i fidentini non hanno saputo invece che l'ex Due Spade, completamente rinnovato, adesso si chiama Hotel della Ville, cioè l'albergo della città. Hotel della Ville, in francese tradotto, è albergo della città. Ed abbiamo Fidenza fino al 1950, Via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi. Quali sono questi due modi? Abbiamo il disco quiz che imperterrito continua a farvi la domanda, mi dite il mio titolo di questo brano? Ve la fa sempre. Ed alla conclusione diamo il rumore, un rumore che si firma da solo, sinceramente, ma non perché l'ho registrato, ma perché è riconoscibilissimo. Come si fa a sbagliare con un rumore così? E con gli aiuti provvidenziali che vi ho dato per arrivare velocemente al rumore. Sentite, ma esplicito che non può essere che quello rumore. Sentite che roba.

per 10 punti per Salso. Abbiamo invece per Fidenza, per i tre quiz storici, Il Rumore e Il Disco Quiz, 3 premi e 50 punti che li merita tutti. Chi indovina? Andiamo a completare il nostro notiziario, a completare prima l'almanacco di oggi.

Allora, completamento almanacco, oggi è San Gioacchino e Anna, i genitori della Beata Vergine Maria, perciò non di Gesù, sono i genitori della Beata Vergine Maria. Mai Jäger compie oggi 83 anni. Somia Chile, Nanketlele, no, gli altri proprio non li conosco. Andiamo a completare il foglio. Chi nasce oggi avrà una personalità veramente dominante, sostenuta da spiccata capacità di analisi e di realismo. Ricordiamo, il successo non viene solo con la vittoria, ma talvolta anche già con la voglia di voler vincere, l'ha detto Fredrik Nielsen. Veniamo invece il sole è sorto alle 5:59, tramonterà alle 21, luna è crescente, si leva alle 19:24, cala alle 2:26. Chi ha inventato il vino, se non è in paradiso, è molto vicino. Lo dicono i veneti. Ed ora, eccolo qui, abbiamo lo stemma della nazionale di calcio uruguayana. Ha 4 stelle per gli ori olimpici nel 24, nel 28 e per i mondiali nel 30 e nel 50. 1882, Festival d'Europe, si svolge la prima esecuzione dell'opera, il Falstaff di Wagner.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo una gattina bella, bella, è sulla mia pagina Facebook, guardate, è bellissima, ha urgentemente bisogno di trovare diciamo una casa. La proprietaria meravigliosa, stupenda, dovrà andare in Marocco, suo paese natale, e non può, logicamente, tutti lo sapete, portare la gattina, a un anno circa. È bellissima, è vaccinata, svermata, è, diciamo, è spulciata, si dice spulciata, se no l'ho inventata io, insomma. Questa gattina, guardatela sulla mia pagina Facebook, fate un regalo a questa proprietaria, che sia in buone mani. 347 03 61 628, mi raccomando, facciamo vedere che c'è umanità a questo mondo, anche se mi devo ricredere tutti i minuti guardando i redazionali televisivi. Abbiamo invece il comune di Borgo Val di Taro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre, perciò il prossimo appuntamento il 26 luglio. Per informazioni e prenotazioni 339 20 03 835. Mercatino dell'antiquariato, ed ricordiamo Calicanthus, piante e fiori, come ben sapete tutto il periodo estivo è chiuso la domenica pomeriggio, stamattina è aperto, logicamente, ed dopo chiusura, chiusura per meritato riposo. Andate da Calicanthus, piante e fiori, salutatemela, e il pensiero del giorno: fatevi installare la app canatina, ascoltate la radio a comando vocale. Sono tante le cose che potete fare. Da Calicanthus, la vita va goduta, perché non sai mai cosa può succedere domani. È vero, è fine un tareb chon e tefni, e perciò godetevi la vita. Allora andiamo con tante notizie, tante, veramente, sdegno e accuse incrociate sui disordini no TAV, Mauceri tira dritto, i lavori vanno avanti. Vi sembra possibile in una Italia normale che 140 agenti siano stati feriti da manigoldi? No, dai.
1: sono state identificate 450 persone nel corteo, ma possibile che non si dimostri e si fanno valere le proprie ragioni correttamente? È una vergogna. Intanto abbiamo il sondaggio settimanale, con Vannacci: la Meloni vincerebbe le elezioni. Sale il PD, sale il Movimento 5 Stelle, ma è giù la Lega, la Lega è ancora in picchiata libera. È il bollettino, il sondaggio del 26, dell'ultima settimana. Gasparri e l'attentato d'amore di La Vitola e Ranucci: troppe sono le macchie sulla camicia di Sigfrido, reporter è sopravvissuto addirittura alla Gabanelle. Rossi sembra che tolga il comando di reporter a Sigfrido, sono le notizie ventilate. Uno, pensate, dei due rapinatori uccisi da Ruggeri doveva essere in galera. Perché non c'era? È una domanda da un milione di euro. Perché non era in galera uno dei due che doveva essere in galera? Ci sono tanti motivi lunghi da dettagliare ed abbiamo l'uscita. L'ho già detto e lo ripeto saltuariamente. Quando un clown o un pagliaccio va ad abitare in una reggia, non diventa un re, ma è la reggia che diventa un circo. Ormai Casa Bianca è diventata un circo equestre vero e proprio. Non parliamo del cappellaccio, quel cappellaccio che nessun presidente serio, ma anche le parole di ieri che adesso vorrebbe restaurare la Costituzione, cambiare la Costituzione e fare il terzo mandato, che per lui è il quarto, perché dice, tanta l'ignoranza di quest'uomo, dice ignorant vuol dire ignorare le cose anche più semplici. Lui dice che anche il secondo mandato gli è stato rubato, bleffato da Biden, perciò secondo lui dovrebbe essere il quarto mandato, il prossimo che dovrebbe comporre il Parlamento. Vedremo se gli americani gli daranno ragione, il Parlamento, o se lo butteranno a calcioni dalla metà mandato, io me lo auguro. Intanto omicidio Esposito, parla il killer. L'omicidio Esposito, quello di Eboli, cronista, il tunisino 26enne confessa l'omicidio e dice che era diventato pressante e approfittava, dice lui, di tutti noi. Vedremo insomma cosa scaturirà. Abbiamo invece domani è lunedì, torna il bel tempo su tutta la provincia, zero termico a 4500 metri, temperature minime più 19, massime più 32, venti deboli. È il bollettino che trovate, dov'è la penna, sul sito www.radiomontecanate.com. audiomerli.it, grazie a Franco Alussi, da Audiomerli, grazie a tutta la FAE, all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, il buon appetito.
2: Notizie flash. Notizie flash.
1: Abbiamo il primo brano di oggi, con un brano molto bello, Anna, è una polca storica, che è richiesto, è dedicato a tutte le Anne in ascolto, la mamma della Madonna, la mamma e il papà Gioacchino della Madonna, a tutte le Anne in ascolto, da Pia di Parma.

0: È morta la mamma del grande pneumologo Severino, il grande Aimi, Severino Aimi, la mamma di questo grande, grande pneumologo, grande, grande, grande. Tante condoglianze al dottor Severino Aimi da parte mia e da tutti coloro che conoscono il dottore, veramente di una bravura eccezionale. In pochi hanno le sue competenze. Perciò tante, tante, tante sentite condoglianze e tanti ringraziamenti alla diletta per la notizia poco bella, ma notizia poi magari domattina so che la Silvana cura molto diciamo, le scomparse fidentine e non solo, ma specialmente fidentine, e non mancherà questa notizia sulla Gazzetta. Abbiamo invece una domanda che come si chiamano quelle ormai sono quasi preistoriche, sono ormai da museo, sono ormai quelle famose croci oblique che c'erano una volta nei passaggi a livello. Quelle croci per avvertire che lì c'è un passaggio a livello incustodito. Venivano messe delle croci, come per dire, se passi, vai al cimitero. Eccomi qua.
1: C'erano le cose di Sant'Andrea?
0: Brava, l'Anna la sa tutto, le famose croci. Mamma mia, chi è che ferma Anna? È un vulcano. Anna, brava, brava, brava, sei. Bravissima, Anna. Le famose. Oh, era difficile, Anna. La croce di Sant'Andrea, quelle croci che erano ai passaggi a livello. Ed abbiamo un'altra bella canzone, un'altra bella richiesta. Mauro Ferrara con Cuore Italiano. Mauro Ferrara per Pia di Parma.

0: Mauro Ferrara, ex colonna portante della grande... Ecco, di chi è stato, vale un punto, di chi è stato cantante Mauro Ferrara, prima di diventare solista, poi di andare col grande evento, ma diciamo il suo grande successo, eccolo qui, eccolo, pronto? Roby,
1: ma
0: casa, dile, Anna, sei un mito, sei un mito, sei un mito, faceva parte della grande orchestra spettacolo Casadei, brava Anna, era facile, lo sapevo anch'io, ho preso, sentiamo chi è al volante, sì, è lui, è Roberto, Robertino, ciao, sentiamo poi una telefonata, poi faccio il gioco di fortuna.
2: Ciao Vittorio, oggi mi metti Cosa fai di Barbara, ciao.
0: Va bene, prima però ho un altro brano.
3: Ciao Vittorio, ha bisogno dei 50 punti.
0: Sì?
3: Oggi ti dico che chiudendo il baule della macchina, perché vanno in vacanza e la gente crede.
0: Bravo Anna. Allora, Anna, cominciamo ad andar bene. Abbiamo una categoria di persone, che è quella categoria automobilisti. Qui ci siamo. Abbiamo molte persone che chiudono il baule e lo aprono dalla macchina, però c'è un neo. A riguardo, non lo fanno, ripeto, obbligatoriamente. Questo è da mettere in conto. Poi non lo fanno di più in certi momenti dell'anno e meno. Questo è da mettere in conto per collegare tutti gli anelli e arrivare alla bella medaglia d'oro. D'oro. Per i 50 punti, non quella ambita da UE, c'è stato un politico, Giorgina, lì hai fatto un pestone non da ridere, Trump Nobel per la pace, parole di Giorgia Meloni, Giorgina, se le rimangia quelle parole, quanto penso se le sia rimangiate. Allora, Mauro Levrini, guerriero son, se quel guerriero io fossi, il mio sogno si avverasse, un esercito di prodi, da me guidato alla vittoria, e il pauso di Melfi tutta, è il trovatore di Puccini. Lasciale dire la stupidità della Trump, dai, lasciale dire la stupidità.

0: Allora, gioco di fortuna. Anna era con noi ieri mattina. Anna, sono 30 punti e 4 premi. 4! C'è in mezzo anche un bel salame gentile di Giulio del salumificio Parenti a Zibello. Lo dico a te, lo dico a tutte, logicamente. Chi mi sa dire? Dunque, ho tolto 3 possibilità di sbaglio. 3, perché non sono 15 i numeri, ma 12 i mesi. Perciò 3 possibilità in meno di sbagliare. Chi mi sa dire ancora un mese dell'anno? Poi faremo un primo piatto. Pensateci. Quale può essere un bel primo piatto? Entro oggi, ditemi quale può essere il mese dell'anno battezzè. Eccolo! Pronto?
1: Pronto, dicembre!
0: Dicembre! Pronto, dicembre! Pronto?
2: Allora, febbraio.
0: Cos'è, scusa? Febbraio?
2: Febbraio.
0: Febbraio. Febbraio, ho capito febbraso. Febbraio. Di febbraio ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31. Ah no, di 28 ce n'è uno. Però febbraio. Via Claudio. 5. 4. 3. 1. Sì, lo dico. Claudio, Claudio, Claudio, Claudio, ascolta, écoute moi, dicono a gran
3: successo. È febbraio. Allora, il mese battezzato è febbraio. Allora,
0: avete capito, il mese battezzato è febbraio. 5 punti per Claudio. 5 punti per Claudio. Non è nuovo, ne ha vinti altre 5. 6, 7, 8, 9, 10. Claudio, Claudio, ma tu giochi all'otto, perché sei fortunato, sei uno dei pochi che vince spesso e volentieri ai giochi di fortuna. Vado con la pubblicità e poi ci sentiamo.
4: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
5: Lo ha fatto in silenzio, ma quello che ha fatto Francesco l'ha visto, anche se non vede, e Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
4: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
5: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno, insieme.
4: Dona ora, grazie.
6: Eccoci, siamo arrivati, la voce della pubblicità.
7: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
6: Pubblicità su misura.
7: Monte Canale, pubblicità su misura.
8: Stasera tutti alla baita.
9: Oi, la, la, la, la.
8: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
10: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
8: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
10: Mmm, gustosissimi.
8: Spettacolare.
11: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
8: No, non quella baita.
12: Segna il nuovo numero telefonico
9: che è lo 0524 68 92 26.
12: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
13: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
9: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
14: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
15: Sceriffa, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
16: Ma no, ma da 5 che da che il pan?
17: Ma no, da 5? E che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e il turti seledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
16: Ho bella capito, del fornello delle parole è dato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
15: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
14: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
18: Fa-
9: Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie. Veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
18: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
19: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
18: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
19: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

come diciamo vale un punto, c'è solo quello il modo di dire, non ci sono varianti al tema. Quando uno inizia il lavoro, da lì il datore di lavoro capisce se è una buona scelta averlo scelto come dipendente o no. Allora lo vede a primo occhio. Come diciamo in dialetto, quando un datore di lavoro vede, ecco, mamma mia, Silvana Zamò, bravo, bravo chiunque sia. Ecco qui. Una bella missa, inviede molto la mano, va benissimo, Elga Figu, Elga una bella missa, è una bella partenza, anche inviede, perciò vale anche, va benissimo Enrica, bravissima, brava, brava, brava, Enrica, Elga una missa, campies mia botta, Elga una missa, Campiesa Botta, e sarà un ottimo dipendente. 15. Passiamo invece a Claudien, facciamo riascoltare, no, l'abbiamo già ascoltata perché c'è già un'altra telefonata in segreteria, sono altre telefonate. Dedica a Claudien, a Silvana Loreni, a Silvana Loreni, ora che ci sei, ora che ci sei, di Anonima, per Silvana da Claudio.

0: primo piatto che io mangerei anche adesso, anche se ho appena mangiato. Qual è il primo piatto? E voi? Allora, voi da sabato avete 30 punti e 4 premi, voi non da sabato 5 punti. Un primo piatto che a me piace da matti. Un primo piatto, io sono golosissimo dei primi piatti. 5, 4, 3, 2, ecco qui, mandavo
1: a...
0: Scusami, risotto? Parla lontano. Cos'è? Risotto?
1: Alla milanese.
0: Alla milanese. Risotto alla... devi parlare, se no saturi. La voce si chiama distorsione. Parlate normale, se no viene distorto. Il risotto alla milanese. Risotto alla milanese. Guardiamo se c'è qualcun altro che non è il risotto alla milanese. È un piatto che io adoro. Non sarà così per tutti. Per esempio, sentite, Anna, senti cosa... Sai che il vero risotto alla milanese è logicamente con lo zafferano e il midollo di bue. Lo sapevi, Anna? So che tu sai tutto, eh? Il midollo di bue, quello è il vero risotto alla milanese, anche senza l'osso buco, ma è di rigore il midollo di bue. Sentiamo qual è il piatto che io adoro e che da tanto tempo non mangio. Non mangio questo piatto e me ne spiace perché come mia nonna Rosa non li faceva nessuno. Come mia nonna Rosa, perché sapeva che mi piaceva tanto. Oltre che al parmigiano reggiano, la noce moscata, sentire il gusto di noce moscata.
2: Allora, il piatto che da molto che non lo mangio sono i tortelli di patate.
0: Perciò
2: allora,
0: non...
2: il piatto che da molto che non lo mangio sono i tortelli di patate.
0: Capito, eh? Non mandava bene se uno diceva i tortelli di ricotta, se uno, che li mangio volentieri, ma lì, più che la ricotta, che danno il sapore, il buon grana e il burro buono. Peggio ancora, non datemi a me i tortelli di zucca, ma datemi quelli di patate. Ed andiamo... con l'Anna. Anna,
3: one new message.
0: E poi ha dato la risposta l'Anna. Ancora il frigor portatile sulla macchina. Non so che rumore faccia un frigo. È vero, Anna, che ho cancellato prima del tempo la telefonata. Mi hai detto il frigo, frigo portatile, logicamente adatto ai picnic e a tutto. Però, Anna, ti dico quale rumore fa il frigo portatile. Fa quel rumore lì? Il mio no. Ti garantisco che proprio se non quello di aprire un coperchio, ma non fa quel rumore. Poi, Anna, una cosa molto intelligente, ma hai mai visto Abbiamo detto che è un rumore che si fa tutte le stagioni, è vero? Non è una cosa, una certa categoria di persone, te dirai quelle assetate, va bene, quelle che amano la roba fresca, ma hai mai visto un frigo? Ah, beh, quelli che trasportano i surgelati, magari le massaie. Per d'estate, frigo portatili da picnic, non ne vedo. Poi un'altra cosa, vedi quante cose non collimano con il mio aiuto? È un rumore che uno fa obbligatoriamente. Suo malgrado lo deve fare giornalmente, una più volte al giorno. Sono molti di più quelli che lo fanno d'estate. Anna, sono consigli utili, utili, utili. Andiamo con Anna, oltre Po, Pavese. Eccolo qua.

0: terra dell'oltre Po per Anna, che ha pensato anche al frigor portatile, quello per i picnic estivi. Ed inverno? Anna, ed inverno? Poi sono così tante persone, un 30%, 35 facciamo, per cento che hanno il frigo portatile in macchina, o molti non si fermano alla risa. È vero, Anna, sono da vagliare tutte le cose, le possibilità. Allora, abbiamo invece un'altra domanda prima di andare con Angelo di Piacenza e i suoi gattoni. Sapete dirmi, io non lo sapevo, ma dovrebbe saperlo l'Anna, quanti sono stati gli evangelisti? Quanti erano? Quanti sono stati gli evangelisti? No, non chiedetelo a me, che non lo sapevo fino a che non l'ho letto. Eccolo qui che lo sanno, sanno tutto.
1: C'erano quattro.
0: Anna, Anna, due punti per la brava. Quattro. Anna, non te lo chiedo perché tu mi dai di sì. Farina del tuo sacco? No, no, ma non te l'ho chiesto, non te l'ho mica chiesto. Era un mio dubbio. 8, 9. Veramente bravissima, Anna. Erano quattro, io non lo sapevo. Quattro, brava, gli evangelisti furono quattro. Brava Anna, no, no, non ti chiedo se è farina del suo sacco. A te i tuoi segreti piace tenerli in serbo, mai detto nessun tuo segreto, è giusto, specialmente quello di Gitturi. Come sei arrivata a Gitturi? Il personaggio, non dirmi Giorgio Pesci, che non sai neanche chi è. Non sai come lo avresti trovato o meno, però magari hai dato in capo, ma non mi interessa assolutamente, nel modo più assoluto. Ed andiamo con Angelino, pensate alla sensibilità di Angelo, che dedica a Roberto Boerio, che sa che gli è piaciuto tantissimo Blue Spanish Eyes, gli occhi blu spagnoli, gli dedica sempre di Elvis Presley la bellissima Paloma. Per Roberto

0: Angela, Angelo, bellissima questa canzone, l'avrà cantata volentierissimo l'amico Roberto Boerio di Ivrea. Bravo, bravo Angelo, bella, bella richiesta. Allora, vale 3 punti. Sapete dirmi in quale nazione nel 1927 nasce il primo trattore diesel? Il primo trattore che va a diesel. Pensate cosa costa adesso la benzina alla pompa a Milano, 2 euro e 70. Grazie Trump, il diesel si parla di 2,18, 2,20. Ringraziate i trampiani, io mettevo l'aumento tu sotto a tutti i trampiani. Pronto? Pronto? Pronto? Pronto?
1: Pronto, era Germania.
0: Germania, ai. Togliamo 2 punti alla Anna. È nato in Italia il primo trattore diesel. Anna, è nato in Italia il primo trattore diesel. Ti dirò anche, nasce nella premiata ditta Cassani di Treviglio. Controlla, fai controllare da tua nuora che è bravissima nella ricerca. La ditta Cassani nel 27 manda fuori da Treviglio, dalle sue fabbriche, il primo trattore diesel che ha molta più potenza il diesel della benzina, come ben sapete. Un attimo di pubblicità, poi le ultime 2 richieste, poi stop.
2: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi, ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. Forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: Che ti vuole bene. Why are you keeping me at a distance?
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Ed andiamo con Diletta, che non è oggi, sapete che è chiuso Calicantus, per così tutte le domeniche pomeriggio d'estate, perciò anche il prossimo mese, ma ascolta a casa con la sua televisione 7,50 digitale terrestre LCN HD. Diletta che dedica a tutti voi Vado Via di Anonima. Vabbè, la faremo dopo. Prima mettiamo il brano, poi Vado Via. È capolavoro di Anonima.

0: la nostra Anna è caduta per un trattore diesel. Abbiamo detto la ditta Cassani è stata la prima a fare un trattore diesel, 1927. Anna, abbiamo detto anche che la ditta Cassani è di, era di Treviglio. Anna, dov'è Treviglio? In quale provincia? Ti ridò i due punti, se lo sai. Quale provincia è Treviglio? Beh, per un secondo avanti e indietro. Pronto?
1: Pronto, è Brescia o Varese?
0: Brescia, Brescia. Allora, togliamo altri due punti per l'annetta. Treviglio è in controllate, è in provincia di Bergamo. Anna, Anna, prova, controllate, controllate se c'è sbagliato qualcosa. Treviglio, provincia di Bergamo. Ed abbiamo Mirella, Tabiano, provincia di Parma, che richiede di Daniele Violi questa canzone, se ci sta, sì, come per te ci sta questo altro, poi sono, erano quando l'hai richiesta le 13:49, dopo le 14 ho difficoltà. Allora, Daniele Violi con una dolce canzone.

Silvana chiede, stamattina abbiamo detto che Aldusbedi è stato chiamato, ristrutturato completamente, chiamato Hotel della Villa. Chi è l'imprenditore fidentino che ha investito in questo signorile albergo? Perciò non più il commendator Ghitturi, Albergo Deta. Allora, qui andiamo a Fidenza. Chi è l'imprenditore fidentino che ha investito in questa struttura di lusso a Fidenza? Per Salso Maggiore sono 5 i comuni confinanti con Salso. Me ne dite almeno 4 comuni confinanti con Salso. Almeno 4, sono 5.

0: Enrica, sono sicuro che è l'Enrica. Eccomi.
1: Pellegrino.
0: Anna, scusa, ecco, sei l'Anna, perfetto. Allora dimmi.
1: Pellegrino.
0: Sì.
1: Medesano.
0: Sì.
1: Fidenza.
0: Sì.
1: Vernasca.
0: Sì.
1: E a Seno.
0: Brava, ne hai detti non quattro ma cinque, brava Anna, li ha detti tutti e cinque, tutti e cinque, brava Anna, brava, brava, brava. Allora, Salso Maggiore, la sua Salso, confina con cinque comuni, ne bastavano quattro lei, ma ha trovato anche Vernasca, infatti lì, dopo il ponte. Diciamo dello Stirone, lì per andare a Vernasca, in poche parole c'è il comune di Vernasca lì a Sipione. Bravissima Anna, brava, brava. E a Fidenza non sapete l'imprenditore fidentino che ha ristrutturato il Duspedi, ora Hotel della Ville? Nilo Riccardi, Nilo Riccardi, gruppo Hotel de Cube, Hotel de Cube, Nilo Riccardi. Bene, un punto, bravissima per Salso Maggiore, brava. A me piacciono, pensa, non lo sapeva neanche l'Erica, bravissima. Allora 29 per Salso Anna, che ne ha Anna ne ha uno, sì, tutti gli altri sì, uno è dell'Anella, sono uno per l'Anella e uno per l'Anna, perciò se nulla succede voi lo vorrete di nuovo insieme domattina alle 8:30, sperando ci sia domattina, prima cercherò di fare anch'io quel rumore, come molti di voi, quel rumore che interessa tanto all'Anna, che ha trovato anche il frigo portatile, pensate. D'inverno portare un frigo portatile, però è ingegnoso, l'idea era buona. Ci sentiamo, ciao ciao a tutti.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dahir non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
6: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338 6675 506. oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati

0: Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
1: Cuore matto che ti segue ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
3: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
2: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
3: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

zuccherando il mio caffè. Se fuori piove per complicità, noi dentro il letto stiamo ancora un po'. È difficile fermare quella voglia di ricominciare.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
3: Spazzolando qua e là hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
4: Hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi. Più musica ti diamo noi.
3: Più musica e più tutto dalle frequenze di Radio Montecanate.
5: Stasera tutti alla baita.
6: Oi, la, la, la, la.
5: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
7: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
5: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
7: Mmm, gustosissimi.
5: Spettacolare.
8: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
5: No, non quella baita.
9: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
10: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
9: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
11: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
9: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Radio Monte Canate.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
7: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
6: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Fece Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

sapere di te. Non ti sento da tempo in questi anni. Ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto.

Ma i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò.

una bambola, un robot, bot, bot, magari litigano un po'.

0: diventi tutti i giorni più carina,
1: carina,
0: ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa,
1: graziosa,
0: nessuna donna al mondo è più graziosa,
1: graziosa,
0: tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio non hai il coraggio di mentire. Carina,
1: carina,
0: allegra e spensierata sei carina,
1: carina,
0: ma con il broncio sempre ancor più bella.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora, grazie.
3: Yeah.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche, anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno, con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS. O 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaking Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La pubblicità è importante, aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu, Radio Monte Canate.
2: Pubblicità è importante, aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala, Radio Monte Canate.
3: Stasera tutti alla baita.
4: Oi, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi.
3: Spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
4: Oh, la, la, la, la.
3: No, non quella baita.
0: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
8: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro. In pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
0: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni, per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085. e a Salso Maggiore Terme in Viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

bip, bevi solo frappè, ma perché? Oh no, cara, resta sempre così.

come bella Lili, dolce, dolce, tu sei la più bella di tutte perché sei così. No, no, no, no, no, no, no, non tagliarti i capelli, ti prego. Bella, bella, bella, bella così, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia. No, no, senza rossetto, senza cipria, senza niente, così con la faccia lavata, bella.

0: che poi la sposerà. A mezzanotte va,
1: a mezzanotte va,
0: la ronda del piacere,
1: la ronda del piacere,
0: e nell'oscurità,
1: e nell'oscurità.

buon anniversario. Buon anniversario, il tuo vestito è qua,

La ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro, quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano,

da morire, che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che sei semplicemente sei sostanza dei giorni miei.

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia!